bene alle luci asciuga il viso e lieto mai ritorni a passeggiare.

mia superba e tanto artisti e la mia cara prole a porrirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così ardito errore impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze di pezzi, e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostra

furessare io con il tuol la fronte. Figlio, l'empia che a tuoni lascia che mora, e più felice amore

fiacca l'intento, l'armata, l'ostinata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tegno, cangia e no.